Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. It's our party, we can do what we

0: Pronto? Che fate stasera?
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Potenza. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra-Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

contatto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buona giornata da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo Stretto di Hormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump a Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno sette feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhzhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei Vescovi Italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI cardinale Zuppi ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca: ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio trentenne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7.30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIB più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket: la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna. Si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Hai 18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose, con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte, con Uzbekistan-Colombia, in programma alle 4 italiane, si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim, ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stato una di queste, afferma il nuovo tecnico. Voltiamo pagina, basket, la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto, Altalierchio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano. Parola a coach Neven Spachia.
2: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo.
1: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette:
3: ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, hanno fatto una partita di grande orgoglio, ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere.
4: La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo.
1: Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. You give me fever in the morning.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno.

Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in Piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e due cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.

0: sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Who was

0: hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Casomai ci ripensiamo, siamo fatti così. Ti arricci, io capricci, ma va bene così, giù di lì, non rivestirci.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 Ariane in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
2: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona.

0: Oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale dovrà aspettarsi una dura reazione.
1: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
2: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
1: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
3: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi,
5: Radio Studio Potenza,
4: FM 96 e 100,
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
5: RSP Eventi,
4: il ritmo che ti segue ovunque.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: and have we got news for you.
1: You better listen.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Cari amici di Time Machine, benvenuti. Io sono Yub DJ e come sempre sono pronto per partire insieme a voi in questo viaggio musicale che ogni settimana ci accompagna e ci porta in un posto diverso, in un mondo diverso, in un mood diverso della musica. Se avete già ascoltato Time Machine sapete esattamente di cosa si tratta. Se invece vi trovate a passare qui per caso e non avete mai seguito una puntata di Time Machine, vi spiego che Time Machine è una macchina del tempo musicale che ogni settimana ci propone un viaggio diverso. Questa settimana per esempio il viaggio è ispirato a un DJ set che ho fatto domenica. Domenica ho suonato in una spiaggia. Il pubblico della spiaggia è veramente eterogeneo perché ci sono le nonne, le mamme, i bambini, i fidanzati, c'è di tutto, lo sapete benissimo. Quindi ho pensato che il meglio che potevo fare era mescolare un po' di canzoni famosissime, soprattutto italiane, di diverse epoche per accontentare tutti, per cercare di farli cantare, di farli ballare, e ne è uscita più o meno una playlist simile a quella che state per ascoltare oggi. Iniziamo con gli Articolo 31, Oi Maria del 1994.

però i ragazzi della spiaggia magari non tutti la conoscono, perché non è esattamente una canzone nuova, essendo del 94, quindi bisogna giocare la carta della canzone nuova. Mettiamo un brano del 2026, collaborazione tra Jovanotti e Alfa, la canzone si chiama Buon

Siamo ancora un pochino più indietro con una canzone che è una hit indiscussa del panorama italiano, ma non è detto che i più giovani la conoscano. 1972, questo remix è un po' più recente. Lui è Adriano Celentano con Prison Calling e Sinanciusol.

Il prossimo brano, lo so che non vi sembra, ma è del 2004, andiamo indietro di una ventina d'anni. Qui un artista ha unito una canzone tipica italiana e un remix. Questi sono i Two Black vs Loredana Bertè, la

e questo è un passaggio che faccio spesso perché una canzone mi chiama l'altra. In questo caso non utilizzo esattamente la versione originale, ma un piccolo rework per aggiungere un po' di cassa e renderla un po' più profonda. È un brano del 1980, la sua base ha veramente ispirato diversi brani, tantissimi brani, anche qualcuno che stiamo ascoltando molto recentemente, appena rifatto. Lui è Pino D'Angiò e questa canzone si

Ok, ok, ok, mettiamo un altro pezzo nuovo. Torniamo nel 2026. Lui è un rapper e cantautore italiano che si chiama Bresh. E questa canzone che state ascoltando tantissimo

Andiamo indietro, ma di poco poco poco. 2025, lui è Cesare Cremonini featuring Elisa. La canzone si chiama Nonostante Tutto e questo è un piccolo rework che usiamo noi DJ.

questo remix sia uscito in seguito, direi che al massimo avrà 4-5 anni. Lei è Rettore, attenzione a non chiamarla Donatella Rettore, il brano si chiama Splendido, splendente.

famoso per essere venuto fuori dal talent show, si può chiamare talent show, non lo so, Amici? Sì dai, talent show secondo me va bene. Lui è San Giovanni e questa è Lady nella versione di Socievole e Adal Wolf. Sei così.

nostra canzone del 2026, perché vi devo dire che secondo me ultimamente sta uscendo qualcosa di veramente carino che mancava un pochino dalla scena. Lui è un artista italiano della nuova scena urban pop, si chiama Saif ed è uscito con questa canzone che stiamo ascoltando in tutte le radio tantissimo, in super rotazione, che si

prossima canzone vi confonderà un po' le idee, perché credo che la conoscano sia i meno giovani che i più giovani. Sì, perché è uscita nel 1979, ma un paio di anni fa ha rivissuto una nuova vita grazie a un rework, a un reedit, che non è esattamente quello che ascoltiamo. La canzone di Adriano

0: canzone che stiamo per ascoltare ha vinto recentemente Sanremo, esattamente nel 2025. Non ha vinto con questa versione, che è un remix che io uso molto spesso e chi ascolta la Time Machine ogni tanto lo ha già sentito. Lui è Olly e questa è Balorda Nostalgia.
1: Yeah.

dite la verità, che non ve la ricordavate esattamente così, per forza, perché questo è un re-edit, è una versione un po' diversa che io uso ogni tanto perché mi piace. Ma andiamo avanti con un brano un po' più recente, andiamo nel 2026. Questo è un disco nuovissimo, sta entrando adesso in rotazione, lo sentirete molto.

Secondo me è proprio un bel brano. Poi mi direte cosa ne pensate. Ma mi sa che la classifica sta già parlando da sola, quindi ok, perfetto. Brano estivo, bellissimo, molto bello. Andiamo avanti con un brano che è uscito quest'inverno. Gli addetti ai lavori fin da subito hanno detto che sarebbe stato una grande hit e non ce la saremmo levati dalla testa per un pochino, e avevano ragione. Lei è Dito nella piaga e questa si chiama Che fastidio.

canzone che ci sta accompagnando sotto, che non riusciremo ad ascoltare insieme, ma ascolteremo sicuramente un'altra volta. La Time Machine è arrivata alla fine. Oggi abbiamo fatto un viaggio un po' particolare, ispirato a una suonata, a un DJ set che ho fatto in spiaggia la scorsa domenica. Abbiamo suonato tanti brani di musica italiana, soprattutto di musica italiana, in versione un po' più ballabile, un po' più remix, belli da ascoltare, magari da cantare, magari da ballare durante un aperitivo in spiaggia. Io vi auguro tantissimo di essere in spiaggia in questo momento, o di essere appena tornati dalla spiaggia, o di essere pronti per andare in spiaggia, perché poi ognuno ci va quando vuole, no? Come di consueto vi ricordo che se avete voglia di contattarmi e di scrivermi per parlare di Time Machine, per proporre un viaggio della nostra macchina del tempo musicale, potete trovarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ. YubDJ come sempre si scrive con la Y come York e come Yankee. Sempre su Mixcloud potete trovare la registrazione on demand gratuita da ascoltare quando volete di questa e di tutte le altre puntate di Time Machine per fruirne quando più ne avete voglia. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
3: Dai ragazzi che si va, ciao a tutti, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Let the Music Play, lo spazio dedicato alla musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, quella che noi che allora c'eravamo già, ci divertiamo a ballare ancora nelle serate a tema, quindi 70, 80, 90, protagonista nei prossimi 52 minuti. Partiamo con un pezzo che di dance non ha nulla, ma che è andato molto forte nell'89, Ragdoll degli Aerosmith, perché che all'epoca ne fece l'uscita anche un extended version, il classico disco mix, allora si chiamavano così.

Ogni tanto ci piace inserire in LED Music Play brani che di dance non hanno nulla, perché realizzati da artisti che erano di un altro panorama musicale, come in questo caso il rock degli Iron Smith. Però questa canzone, Ragdoll, è andata talmente bene che in discoteca c'era uscita, e come se c'era uscita, tant'è che ne fu stampato anche un maxi single. Ed ora, ragazzi, proseguiamo invece con qualcosa di decisamente più convenzionale, tant'è che siamo insieme a Tom Hooker dalla Baby Records e dall'estro di Turati e Chieregato, i suoi produttori. Nel 1986 uscì questa Feeling OK, anzi 87 Feeling OK, Tom Hooker per la Baby Records.

0: Time for you to climb. You can do it. Do it, you're on the way. Play today, make the feeling stay. Ok, you're not...
1: Di questo pezzo di Tom Hooker, Feeling Ok, ne sono uscite diverse versioni.
0: Tickle, tickle.
1: L'originale, pensate, è lungo 10 minuti, cioè dura 10 minuti. Questo è un po' più contenuto. Torniamo indietro di un anno, siamo sul finire del 1986. Lei si chiama Miss Madonna, all'epoca la facevano, si faceva chiamare così, Miss Madonna. Questa è Causing a Commotion. Siete all'ascolto di Let the Music Play, amici. Marco Mera, i microfoni con voi, insieme alla musica dance degli anni 70, 80 e 90. Prima parte dedicata alla commerciale anni 80, ultima parte dedicata alla 90 e mezzo l'house music e la 70. C'è un po' di tutto nel nostro appuntamento, beh, per accontentare tutti i gusti musicali dance del secondo.

All'epoca Madonna ne realizzò anche una versione house, a testimonianza di quanto il genere musicale che tra l'87 e il 90 del secolo scorso ha stravolto il mondo della dance. Ritorniamo indietro nel tempo? Ritorniamo indietro di 4 anni? Direi di sì, siamo nel 1984. Lui si chiama Tony Esposito, è uno dei maghi delle percussioni di quel decennio. Lo ritroviamo con questa sua meravigliosa ed armoniosa Kalimba de Luna. All'epoca i tropici erano rappresentati

0: e con Kalimba de Luna del Tullio d'Episcopo. Ma che Tullio d'Episcopo, Tony Esposito, ragazzi, anch'esso era di Napoli come il Tony. Abbiamo completato la prima parte di Let the Music Play, andiamo in pausa, tra poco si riparte col disco degli anni 70.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Molto bene ragazzi, riprendiamo il cammino nel nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. Io sono Marco Mari e vi sto portando a spasso nel tempo per ritrovare i grandi successi del passato. In questo momento ragazzi ci prepariamo a suonarvi la musica dance degli anni 70 e lo facciamo con una grande band, gli Earth, Wind and Fire. Eccoli qua.

la mitica e mitologica Boogie Wonderland degli Earth, Wind and Fire, in apertura della parte centrale del nostro Let the Music Play, amici. Adesso, dopo il disco degli anni 70, rientriamo un attimo negli anni 80. Lo facciamo con loro. Ve li devo presentare? Ma no, non ci penso proprio.

li avete riconosciuti, vero? È impossibile non riconoscerli Duran Duran. Questa è la versione extended di Union of the Snake, che ci ha portato dritti dritti all'appuntamento con la parte dedicata alla house music. Il genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Due le canzoni che ci condurranno alla seconda pausa all'interno di Let the Music Play. La prima è questa degli Jazz Express, il brano che li ha lanciati e più che altro ha lanciato la loro vocalist, Billy Ray Martin. Vi dice qualcosa questo nome? Dai, è impossibile non, che non vi dica nulla, eh?

Ed ora ragazzi, visto che siamo un pochino lunghi, passiamo velocemente alla seconda delle due produzioni musicali riservate alla House Music. Abbiamo salutato nel frattempo gli As Express ed ora abbiamo con noi una produzione made in Italy. Qui siamo insieme a Cappella de Bressan DJ.

0: Everybody, everybody di Cappella, ragazzi. Abbiamo completato anche quest'oggi la parte centrale di Let the Music Play. Andiamo in pausa, tra poco si riparte con la dance degli anni 90.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte, gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play. Gli ultimi 17 minuti che, come nostra abitudine, sono dedicati alla dance che si ballava negli anni 90. Come ad esempio questa.

Abbiamo affidato ad una cavalcata l'apertura di questa nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play. You Make Me Feel. Sembra proprio un cavallo al galoppo questo motivo. Andiamo con qualcosa di più tranquillo, dai. Adesso c'è W con noi. Questa cover di un celeberrimo motivo degli anni 80, eh?

Negli anni 90 W ha inanellato una serie di successi, alcuni con pezzi assolutamente inediti, altri con cover come questa Heart of Glass, motivo celeberrimo d'inizio anni 80 di Blondie. Ma intanto noi proseguiamo il nostro percorso verso la conclusione, amici. Ci attende un'altra canzone sempre di fattura made in Italy. Noi negli anni 90 e 80 siamo stati fortissimi nella realizzazione di pezzi dance. Ora siamo insieme a The Chase, anche per loro qualche successo verso la fine degli anni 90 e poi l'oblio. Intanto li ritroviamo con questa molto morbida e romantica Stay With Me, The Chase in Let The Music Play.

0: con questa morbidissima e dolcissima Stay With Me di The Chase, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il nostro percorso all'interno di Let The Music Play. Io vi ringrazio tutti e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
5: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Club.

0: È stata un'amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Golden Classic. Welcome.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada. Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti?

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic.

0: Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
1: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe, canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

guarda te a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Freak. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

Sembrava fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel.
4: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
5: Sì, forza!
6: E anche questa settimana ci siamo, benvenuti anche a oggi ho detto, a oggi e a domani e a dopodomani.
7: Poi sta felici con banco.
6: Cosa, com'è?
7: Facendo festa.
6: Sai cos'è? Che sono un po', a volte sono un po' lunatico.
7: Sono un po' lunatico,
6: quindi a volte sono contento, a volte sono un po' drammatico, un po' nervoso. Quindi quando è così, allora si dice che uno è lunatico, capito? Che non ha l'umore sempre giusto.
7: Sì, è ascoltato ese tema de che la luna affecta las personas, no? Las fases de la luna.
6: E non solo le persone, anche dicono anche il coltivo, quindi anche l'orto, le verdure, la pianta, e anche ho saputo anche un'altra cosa, anche il taglio dei capelli
7: también lo
6: dipende dal taglio di
7: della luna.
6: Sì
7: è totalmente certo.
6: Poi oggi, in questi giorni, stiamo vedendo una luna veramente bellissima.
7: Sì,
6: o il cielo più che altro.
7: Sì, giustamente parlando del cielo, parlando di luna, parlando
6: del collegamento spazio,
7: e tutto questo, parliamo sobre l'allineamento planetario che coinvolge il pianeta Mercurio, Venere e Giove. E sarà visibile a occhio nudo.
6: Bellissimo.
7: Ho
6: osservato qualcosa, però non ti posso dire, ancora non sono esperto per quanto riguarda i pianeti, quindi non ti posso dire qual è Giove o Venere o Mercurio. Ancora ci vuole un po' d'occhio clinico. Devo studiare.
7: Esattamente, studiare qual è qual. Sì, che dopo del tramonto se podrá ver estos tres planetas alineados y también próximamente, creo que hoy, el domingo, se va a unir la luna. Entonces vamos a ver todos juntos.
6: Tutti e tre. Tre più la luna.
7: Sí, todos juntos alineados.
6: Infatti da poco c'era, forse qualche settimana fa, che c'era la Saturno, mi sembra che era.
7: Ah, sì, mi
6: che era vicino, era vicino alla, sì, alla luna.
7: Sì, mi aveva detto l'ultima vez, si vedeva spettacolare. Por ejemplo, en la noche temprano, pues tú ves la alineación y ves, algunas veces puedes ver la luna, otras veces no la ves. Pero ha sucedido que te levantas a la madrugada y por cosas del destino miras a través de la ventana y ves esa luna espectacular.
6: E poi il bello, sai cosa? Che a volte, specialmente qua in Sardegna, vediamo la luna anche la mattina. Quindi c'è il sole da una parte e la luna dall'altra.
7: Lado.
6: Bellissimo.
7: Son vecinos. Vecinos inseparables.
6: Poi a me che piace tanto fotografare la luna, io ci rimango.
7: Sì, le è incantato cada vez che ve la luna, le encanta.
6: Prima avevo un telefono che non era adeguato per fotografare la luna, quindi rimaneva un pochettino sfocata. Sì, era bello, però fino a un certo punto. Poi ho cambiato telefono, quindi adesso mi sto sbizzarrendo con la fotografia della luna, che di notte è tutto un altro splendore, si vede proprio chiaramente.
7: Sì, si alcanza a ammirare lo cratere che tiene, no?
6: Sì, è bellissimo, spettacolare per la notte. Però ti dico, anche per la mattina, quando capita di vedere la luna, anche nel pomeriggio mi è capitato di vedere la luna, lo sai?
7: Sì, sì, claro. Se sale tempranito
6: è bellissimo. La prossima volta vorrei fare una cosa: faccio una specie di video che riprendo, non so, il sole, poi giro la macchina fotografica del telefono, giro il telefono e riprendo anche la luna. Così si vede che da una parte c'è la luna, dall'altra parte c'è il sole. È bellissimo questa cosa. Però non so, penso che non è che succeda spesso questa cosa, però quando succede è bella immortalarla, perché
7: sì perché sono cose che sono uniche, come dicen quando succedono los eclipses y ciertas cosas con la luna o con el sol, che succede durante dentro de no sé cuántos años para poder volver a admirar
6: 100 150 anni e così via. Bello, poi parlare della luna mi piace.
7: sì, è un tema che ti gusta molto.
6: Sì. Poi non so se anche a voi vi piace la luna, guardare la luna, se avete visto qualcosa di in particolare, fatecelo sapere al 371-4634-294. E vi ricordiamo naturalmente di seguire anche i nostri canali su YouTube, quindi A Tutta Musica lo trovate su YouTube, e poi anche ci siamo come Dimensione Dance sui social, per quanto riguarda Facebook e Instagram. E poi sta per partire la prima rubrica di oggi, è quella del Caffè 90, che è curata da Dora.
7: También tenemos el Talent on Air,
6: dedicato agli artisti indipendenti che sta andando agli sgoccioli, quindi vedremo prossimamente anche il vincitore e lo ascolteremo come un'intervista radiofonica. Per quelli che hanno mandato la mail con l'allegato l'MP3 del loro brano a dimmi@mail.com, e poi ci sarà anche la collaborazione con la biblioteca di Marubio, grazie a Segnalibro, curata nei minimi particolari da Luca, che collabora con noi già da un bel po' di tempo. Grazie Luca.
7: Así es. Y adesso. Tambore estran.
6: Sta iniziando
8: A Tutta Musica.
9: Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: One More Time.
1: La versión remix, porque no la había escuchado en esta
0: Britney versión. Spears qui a Tutta Musica con Manuel Dora, che ogni settimana vi accompagnano con la buona musica e non solo, perché all'interno c'è anche l'appuntamento con i nostri artisti indipendenti che hanno mandato la propria musica a dimmi@mail.com e partecipano al Talent On Air, che abbiamo iniziato già da settembre e siamo agli sgoccioli del Talent On Air, quindi altri artisti ci aspettano per ascoltarli. E questo è l'artista di questa settimana, Gacho con Blue Guitar.
2: È l'ombre con la chitarra sul, va a cantare.

come ogni settimana siamo pronti per Segnalibro, che ci dà dei consigli per la lettura. E questo è il primo libro che vi presentiamo, La memoria amputata. È un libro che incrocia poesia, saggio, autobiografia e racconto storico. Questo libro intreccia il destino del popolo africano e quello della protagonista Allah, un'anziana cantante che affronta il suo passato. La sua memoria è stata amputata dopo essere stata vittima della faida tra genitori, protratasi anche in tribunale. Il padre la strappa alla famiglia della moglie e la porta via con sé. Tra violenze, misfatti, amori e delusioni, anche questo romanzo può essere considerato un libro drammatico che tratta temi delicati e sviluppa una trama estremamente interessante. Il secondo libro invece che vi consigliamo di leggere si intitola Equazione di un amore. È un romanzo in cui la protagonista, una donna di nome Lea, si trasferisce da Roma a Singapore, una bolla luminosa e a misura di gente privilegiata. Ha sposato un avvocato di successo e, anche se a tratti si sente malinconica, non avrebbe potuto scegliere un compagno più affidabile di Vittorio. Ma nel suo cuore brucia ancora il ricordo di un amore così doloroso da indurla a fuggire. Si chiama Giacomo e l'ha conosciuto a 14 anni sui banchi di scuola. Quando Lea è costretta a tornare a Roma per la pubblicazione del suo libro, il passato finirà per travolgerla con tutta la sua prepotenza. Un romanzo che racconta la forma di due anime destinate a stare insieme. E il terzo libro invece che vi proponiamo si intitola Michael Jackson, la vita, i segreti e gli scandali del re del pop, una biografia accurata e ampiamente documentata dell'artista che ha rivoluzionato la musica mondiale. Dal successo folgorante con i Jackson 5 alla trasformazione in icona globale, questo libro ripercorre i momenti che hanno definito il genio creativo, le sue battaglie personali, le bizzarrie e il rapporto con il pubblico di Michael Jackson, oltre alle controversie che hanno segnato la sua figura pubblica, inclusi i due processi per pedofilia, senza dimenticare ovviamente la musica. Una lettura completa che ci permette di conoscere uno dei cantanti più amati di sempre. E questa era la prima parte di Segnalibro, che torna tra poco.

Entriamo alla novità editoriale. Presentiamo tre novità presto disponibili nella biblioteca di Marrubio. Il primo libro, Un padre bugiardo. Nell'estate del 1985, Sofia riceve una telefonata che cambia la sua vita. La donna è costretta a tornare nel paesino che aveva lasciato anni prima per allontanarsi dal padre, uomo severo e autoritario. Questa telefonata costringe la donna a affrontare i ricordi di un passato difficile. Riordinando casa, scopre lettere nascoste, documenti e misteriosi versamenti di denaro destinati a una donna di nome Beach. Sofia inizia una ricerca che mette in luce i segreti di famiglia, bugie e verità nascoste. Un romanzo intenso e coinvolgente. Il secondo libro, Guarda che te lo spengo. Questo saggio, partendo da una frase che tutti i genitori hanno detto almeno una volta nella vita, cerca di spiegare come crescere figli autonomi e consapevoli in un mondo digitale sempre più complesso. L'approccio alla tecnologia di bambini e preadolescenti segna del resto un passaggio importante nella crescita. Tablet, smartphone, eccetera, e li mettono di fronte alla possibilità di esplorare tutto il mondo senza filtri, con un semplice click. Un libro che tratta un tema importante nella vita dei genitori e figli. Il terzo libro, Costruttore di pace, il nuovo libro del Papa Leone XIV, raccoglie i principali interventi del pontefice sul tema della pace. Il Papa invita a superare guerra e divisione attraverso il dialogo e la fraternità. Al centro del suo messaggio ci sono l'amore e la fede, elementi essenziali per unire culture diverse. Un libro che contiene grandi insegnamenti. Entriamo all'attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Vi ricordiamo che lunedì 15 alla ora 16 si terrà il secondo incontro del gruppo di lettura in collaborazione con il gruppo Intercultura Marrubio. Il tema scelto è quello dei viaggi. Ricordiamo che l'incontro è gratuito e aperto a tutti. Continuate a seguirci, presto novità sulle attività estive, sui prossimi incontri di libroterapia e su tante altre attività che si terranno in biblioteca. Vi aspettiamo! E questo era Segnalibro. Grazie a Luca della Biblioteca di Marrubio, e Segnalibro torna la prossima settimana.

0: La Lambada.
1: Famosísima Lambada.
0: La versione era dei Kaoma. La versione originale.
1: Ah, ok, ok.
0: Questa
1: ah.
0: è la versione remix, un po' techno deep house remix del 2026.
1: Un po' mal modernizzata.
0: Sì, va bene, va bene. Siamo arrivati all'appuntamento che vi piace tantissimo perché sono le vostre richieste musicali. Quindi salutiamo a Gianluca
1: che oggi vuole ascoltare la canzone Greg Hout con Swedish House Mafia.

0: estamos todos tarareando aquí todas las canciones que se escuchan
1: con tu música, la nueva dimensión de la música. Grazie anche a Gianluca che ci ha fatto ascoltare questo bellissimo pezzo. Swindlish House Mafia, bellissima production. E adesso prossima richiesta da Andrea, che voleva ascoltare We No Speak Americano. Sì, tutta per te.

0: in sottofondo di questa production che ha richiesto Andrea, noi vi salutiamo perché il tempo a nostra disposizione è terminato e quindi vi diamo l'appuntamento per la prossima settimana.
1: Así será, perché il tempo vuela, vuela.
0: Vuela, vuela, con la vuela di nuovo.
1: Ricordiamo il numero di telefono per su richiesta musicale al 371-4634-294, 371-4634-294.
0: E non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube di A Tutta Musica, dove potete trovare anche la replica di questa puntata se vi siete persi la diretta. E niente da fare, allora il tempo a disposizione è finito. Ciao a tutti, buona settimana a tutti quanti, ci sentiamo per la prossima settimana. Ciao,
1: ciao a tutti, pan pan americano, ciao.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Un forte abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo, ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous secret.

0: Music. Rock Wave.
1: Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnior.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, è attiva dal 2010, il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Lesight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Bridget Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous. Formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Sira Kaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica, dal sapore alt country. Sira Kaun.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti, una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Bad Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon, lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From, dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: Il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco, Burning, è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside. Never been fixed with a slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Pride Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals. The party's gone.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand-by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazona da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids, Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Lover Fool, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Peeler, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020. Lei era Broke Off con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor dai Baby Charles Band di Brighton, la loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys Band di Sheffield in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Life Slime.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione. Un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: New Say Goodbye, ci sarà le soul anni 70 rifatti, rimescolati, remixati, Mike G. Brown, Fatty Manius and Dario Guida. C'è un misto da italiani e americani eccezionale. Beh, insomma, siamo bravi, sono bravi. Io non c'entro una beata niente. Però, ben arrivati, un altro appuntamento di Dolce Alice Live. Non smettiamo mai di farvi sognare. Un ringraziamento va a cura di... Che c'è? Che vuoi? No, lascia stare. Sto parlando da solo io, perché... Un ringraziamento va a chi guida la parte tecnica, che in questa puntata è un po' malinconico. Non so perché, ma sono sempre questioni di donne, la donna, è vero? Anche questa settimana. Sappi, caro Brian Bellet, che come diceva il grande Totò, le donne sono culte. Con me in questa puntata la redazione l'ho cacciata. Licenziati, ma chi se ne frega, non fanno una minchia. No, sto a scherzare. Scherzo, chiaramente. Alessandra Sassa è lì, puntuale, precisa come sempre. La luce è spenta, però non so quel che faccia. Con me, puntuali, anche questa settimana, la coppia Mimì e Cocò, Chip e Chop, qua fa il tacchino e altre cose varie, Patrizia e Gianni. Ci siete, branco di... ci siete? Tutte e due, ci siete? Ehi, giovani!
1: Saremo io, ecco, e te, per sempre, per la vita che...
2: Per forza.
0: Ma perché siete così due cretini?
3: E con te facciamo tre.
2: No, aspettate. Salve a tutti innanzitutto. No, perché se vuoi, io ho parlato con Sal dopo la vittoria, sì, e mi ha autorizzato a personalizzare, sì, la canzone per te.
3: Per te veramente.
2: La vuoi ascoltare? La vuoi ascoltare? Sì. Saremo io.

0: potremmo dire sì.
1: Hai capito?
2: Allora, non è vero che non offro il caffè, perché non è vero. Però insomma.
3: Che non ti fa il bidet, invece è vero.
2: Sì, è vero. Una volta al mese, comunque, sai quegli istintori, quella grossissima. Così. Allora, che schifo mi è venuto in mente.
3: Ma che schifo cosa?
2: No, mi è venuto in mente uno che non si fa il bidet per un mese, immagini.
3: Mamma mia, che schifo.
2: Che olezzo micidiale. Allora, detto questo, noi partiamo, perché è giusto. Sei pronto, Brian? T'ha posto tutto ok? La musica c'è? Eccola. Partiamo! Un'altra puntata. Sarà lunga e camuriosa questa puntata. Mi immagino. E Diddy Going, a number two of my name. 81?

0: cigarette, listening to his car cassette, cruising with his hot playmate in his Porsche 928, heading for the highest heights, for the climax of the night. The people there, they just won't quit, because the music's really it.
1: Sorry, worry.
2: Sorry, nori, sorry. Allora, una delle canzoni degli anni 80 più corte, veramente 2 minuti e 40, una cosa del genere, molto più corta, no, appena volevo dire più lunga di un brano di Quincy Jones che durava 2 minuti e 03. Allora, continuando con la musica, per quanto concerne Dolce Alice Live, siete aperti voi due, eh? Non è che...
3: Ce l'hai piccolo!
4: Quella non c'è, sì, non c'è.
3: Adesso ho parlato corta, non corta, se ci fosse stata la Tiziana, ce l'hai piccolo!
2: Sicuramente, bisognerebbe...
4: Stavo che salutiamo, tizia nona, sì. Ma dove sei? Sei scomparsa?
2: Sì, vabbè, fa una vitaccia, l'ho vista qualche giorno fa, sono andato a trovarla, fa una vitaccia di quelle, boh, vabbè. Allora, gli manca molto la radio, perché giustamente la radio è la radio.
4: È un pezzo di vita la radio.
2: Sì. È vero.
3: Ma guarda che stare insieme così un'ora e mezza, 2 ore... Alleggerisce, perché
2: poi parli, chiacchieri, ti confronti, ascolti la musica, bella o brutta che sia, quella è
3: la musica è tutta bella a mio parere, eh?
2: Sì, quello
3: non
2: sì,
3: c'è musica
4: purché
3: brutta,
4: sia fatta bene.
3: Ci sono gusti musicali, c'è chi piace un tipo di musica, chi piace un altro tipo di musica, però se, a mio parere la musica è tutta bella
4: purché sia fatta bene,
3: certamente,
2: quello è
3: certamente.
2: Chiaro, quello naturalmente è chiaro, però ci sono i gusti, no, che magari a qualcuno piace una cosa, a qualcun altro piace di meno. A me piace moltissimo, perché Brian ho sbirciato nel foglio che ha davanti, non lo fa mai, cioè non lo faccio mai di andare a sbirciarlo, però ho visto che sta mettendo delle cosine veramente super, non lo so il perché, poi si capisce anche dal momento. Ma è andata a prendere un rifacimento jazz di Steel dei Commodores,
3: bellissimo,
2: rifatto in una maniera eccezionale.

0: beh, quel rifacimento meraviglioso, no? Il rifacimento meraviglioso di Still the Commodores con la voce di Lionel Richie. Questo non è Lionel Richie, ma è Magic Brown. Mamma mia, che bellezza. Allora, la grande e bella musica di Dolce Alice Live. Tra non molto avremo, come di consueto, la nostra intervistina realizzata da Alessandra. Ora però la musica continua con un'altra voce meravigliosa. Arriva Aretha Franklin. Conosci Gianni?
1: Chi non conosce Aretha Franklin?

0: Preacher Man per Aretha Franklin. Pensate, anche questo è nel Billboard delle 100 brani, dei 100 brani più naturalmente quotati nell'anno che non mi ricordo qual è. 1900, Brian, per favore, dimmelo pure in cuffia, non ti preoccupare. 1970. Allora Gianni,
1: ma tu lo sai, una curiosità su Aretha Franklin: quando lei si esibiva sul palco, sì, cantava spesso scalza.
0: È vero, vero, è vero, non mi ricordavo di questa cosa, ma è stata una cosa che poi ha... Perché lei diceva, cara amica, cara Patrizia, diceva che riusciva a concentrarsi meglio se sentiva, sì, sotto i piedi,
1: il piede, sì,
0: sotto,
1: esatto,
0: i piedi,
1: sì, sì,
0: le tavole del palcoscenico. È meravigliosa questa cosa. A Test of Money, Tears of a Sweet. Semplicemente era l'anno 1976, usciva un brano questo meraviglioso per quanto concerne la musica.

0: Rude. Allora, l'appuntamento che oggi, insomma, nella puntata di Dolce Alice Live, cari amici e cari amiche, troverete all'interno il Vintage Italy che oggi ha preparato il ragazzo. Io non so cosa abbia fatto. Naturalmente la pillolina del Loris Mark e l'intervista della Sassa che puntualmente ci invia e ci fa quando può, ce lo invia, quando può venire in studio, viene in studio. Però insomma, siamo pronti con tutto. Allora, Gianni e Patrizia, Patti, c'hai un qualcosa da dirmi, volante?
1: Sì, oppure? Sì. Ma certamente, intanto prima cosa voglio dare il nostro WhatsApp, così i nostri ascoltatori possono mandare a te a quel paese, a me a fare i complimenti dicendomi con una bella voce, e a Gianni che è bravissimo.
0: Come no. Allora Gianni, per favore, gli togli il microfono, si è buttata la testa.
2: È vero? Sarà il TLM.
0: No, ma si è buttata proprio la testa.
1: Vabbè. Ce l'ho sulle spalle ancora.
0: Sì.
1: Allora,
0: sì. Vai.
1: 348 sì. 349 sì. 1141.
0: Bene, Brian, prima che continui a parlare, metti un brano per favore, perché sennò questa. Bene,
2: Indiana l'ambulanza, Wall. Cosa è successo?
0: È l'ambulanza proprio per lei, dal Bull Burr 100. Arriva Indiana Was Me, Romandale Fontaine.

0: questa ambulanza non è qua. Mamma mia. Dovete
1: no,
0: fare
1: no, non è l'ambulanza, sì. È la polizia, sta venendo peggio, a arrestarti.
0: Peggio. No, infatti c'è qua, mi è arrivata la mail di un mica mia PM e mi ha detto vada, andiamo a prendere la Patrizia in Germania. Non facciamo nomi. Allora, perché poi alla fine poi mi arresta me, capisci?
1: Ecco.
0: Che può succedere?
1: Allora, mi avevi chiesto una notizia volante al volo. Allora.
0: Sì.
1: Allora, Max, se tu dovessi trovarti nei pressi di Bogotà, a Bogotà, sì, e vedi qualcuno che corre con una coda di peluche e delle movenze feline,
0: sì,
1: non stai sognando ad occhi aperti, no, è semplicemente Jonathan Parra, un 27enne che ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita.
0: Un pirla.
1: Lui non... sì, sì. Perché lui non è che si sente un
2: aspetta,
1: semplice...
2: Aspetta, come l'hai chiamato? Jonathan?
1: Parra.
2: Ah, pensavo Jonathan Butler, che è un
1: no,
2: grande artista.
0: Jonathan Butler che corre, dai.
1: Allora, stavo dicendo che Jonathan ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita. Lui non si sente un semplice studente, lui si identifica ufficialmente come una pantera.
0: Sì.
1: E non è finita qui.
2: Stiamo messi
1: la sua,
2: bene.
1: La sua ragazza si identifica come una fata, perciò immagina come vivono a casa loro.
0: Sì. Io gli identifico come due dementi, perché...
1: No, ma io ora ti volevo chiedere, tu in che animale ti identifichi?
0: Posso dirtelo, guarda,
2: perché
0: mi arrestano, sinceramente mi arresterebbero a dire questa cosa qui meravigliosa. Allora, continuando con la musica, poi la Sassa è pronta, perché qua, eccola là, ecco il maglione rosso. Sassa il maglione rosso, anche no, eh. E dai, se mi... lascia stare.
1: Contro il malocchio, eh.
0: Lo stavo per dire io. Rotten Johnson e poi l'intervista di Dolce Alice Live.
2: Stomp!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: Déjà vu. Sapete cosa vuol dire déjà vu? Un qualcosa che avete già vissuto. Bellissimo. Però ora sto vivendo una cosa che non ho mai vissuto. Perché all'interno di Dolce Alicilai ogni qualvolta noi abbiamo, vogliamo, raggiungiamo, disturbiamo anche tante volte dei personaggi, delle persone che con la musica, con la scrittura, con la poesia, con la danza, con qualsiasi cosa loro siano bravi e per dare chiaramente a voi che ascoltate non soltanto radiofonicamente ma anche in TV delle emozioni, perché di emozioni si vive, di emozioni si parla sempre, ricerchiamo sempre le emozioni perché le vogliamo. Allora, all'interno di Dolce Alice Live oggi parleremo di una cosa bella, perché a me piace. Ho a fianco a me tre donne, cioè già, è già questo, capite bene che è un problema, amici, per me. Non ce la fanno già più dalle risate, ma è giusto perché poi la nostra è una chiacchierata bella. Allora, siamo con la prima, è
1: Alessandra, buongiorno a tutti.
0: Oh.
2: Giulia, buongiorno a tutti.
0: E poi
3: ciao a tutti, sono Miriam, buongiorno.
0: Miriam, un trittico che poi in gastronomia un trittico è trisse di primi, tipo quelli che a loro piacciono. Allora, queste donzelle, queste signore, queste donne hanno realizzato un, che poi è un trittico, no? È un trittico, bene, perfetto,
1: per
0: ora un trittico di un personaggio che si chiama Dante. Allora, mi fai vedere un attimo, che poi dopo andiamo, ne discuteremo. Dante e la notte delle favole, Dante missione spaziale, Dante il mistero del tempo. Chi è Dante? Ne parleremo tra un po', tra un pochino, prima però, perché poi voglio coinvolgerne una alla volta, no? Ne coinvolgiamo una alla volta, perché una alla volta spiegherà e dirà determinate cose che naturalmente bisogna sapere su Dante. Capito? Brian, la musica, perché questa è una radio, non è una televisione. Pensate, gli Chic hanno saputo fare anche i lenti. I Chic non sono soltanto le freak, ma sono anche Feli, I love with you.

0: sono riusciti a fare anche un brano lento che a noi piace moltissimo, perché poi la musica è bella tutta, ma quando c'è l'atmosfera, anche se sei solo oppure no, l'atmosfera è sempre atmosfera. Allora cominciamo a parlare di questo. Sì, quello è un microfono, non è una penna, è un microfono. Allora, lei si trova più agile con la penna, no?
1: Buongiorno a tutti e buongiorno Max.
0: Allora, Dante, allora, noi siamo con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, le misure ve le dico io, non ci sono problemi, va bene?
1: Rimaniamo con nome e cognome.
0: Vabbè.
1: Buongiorno, sono Miriam Ippolito.
0: Oh, Miriam.
1: E grazie Max per averci invitato.
0: Ma che, ma è un piacere.
1: A parlare dei nostri libri.
0: Bene, allora, Dante è un progetto grande perché... Da come brilla gli occhi è grande, per voi è già grande tanto, però spero chiaramente che arrivi alla meta di dove volete arrivare voi. Allora, tu sei predisposta a
1: dimestichezza con la scrittura,
0: sì.
1: Con i microfoni,
0: no.
1: Un po' meno.
0: Questo ve lo posso dire, anche con la penna, cioè, vabbè,
1: Sì, aneddoti, retroscena.
0: No, la penna non fa per lei. No, comunque...
1: La scrittura sì.
0: Allora, tu sei predisposta chiaramente a descriverci, a capire e a far capire fuori come è nato questo progetto di Dante. Chi è Dante, come, dove, quando e perché?
1: Allora... Intanto siamo qua e abbiamo portato con noi il mio quaderno delle elementari, che lo puoi anche guardare.
0: No, ma si vede. No, c'è cuoricini.
1: Sì, c'è di tutto, c'è proprio quando scrivevo ancora bene. Che si leggeva
0: nel 47, si parla bene,
1: no, allora no, 30 anni fa.
0: Ah, vabbè, dai, sei giovane, dai.
1: Sì, perché siamo a parlare qua dei nostri libri, della nostra collana di libri che poi è diventata anche un progetto per le scuole, di cui vi parlerà dopo anche Alessandra, ma io vi racconto come è nato tutto. Allora, dovete sapere che quando avevo 9 anni, la mia maestra di italiano ci aveva assegnato un compito in classe, che era quello di inventare una storia, e quel giorno lì a casa mi sono venute un sacco di idee e le ho scritte. Addirittura 6 pagine, scritte bene, leggibili, e quando le ho portate a scuola la mia insegnante ha letto Nel mondo delle favole, e la mia maestra Alba, che mi è sempre rimasta nel cuore perché italiano era una delle mie materie preferite, e quando l'ha letto ha fatto sì qualche correzione, però il voto in fondo, che a 9 anni era bellissimo, quello di bravissima, mi aveva stupita e anche gratificata, e questa storia mi è rimasta nel cuore, poi è rimasta in uno scatolone.
0: Come succede
1: crescendo per, certo, un sacco di anni, finché poi, quando ero in attesa della mia bambina, e mia mamma mi ha dato il mio scatolone, mi ha detto: ora che stai facendo la casa nuova, prenditi questo scatolone insieme a tante altre cose.
0: Esci fuori dai marron glacé, cioè proprio.
1: Esattamente, con un po' più di delicatezza, però il senso era quello.
0: Esatto.
1: E io ho portato questo scatolone a casa, inizialmente sbuffando un po'.
0: Succede, sai.
1: Però quando poi l'ho aperto, ho rivisto anche questo quaderno e mi è ritornato in mente il sogno che ho sempre avuto da bambina, che questa storia potesse diventare un giorno un libro, e se siamo qua oggi a parlarne
0: è diventato
1: un libro, però non da sola, perché dovete sapere che qualche anno fa, quando ho ritrovato questo quaderno, ho chiamato la mia migliore amica, la Gix, la Giulia, che la sentite poi tra poco, e le ho detto: ma Giulia, siccome anche tu hai la passione per la scrittura, che ne dici di dare nuova vita insieme a questa mia storia? E lei, c'è una storiella che raccontiamo ai bimbi quando andiamo nelle scuole, e sono andata a bussare alla sua porta, toc toc, E la Gix, quando mi ha visto,
0: ha detto: no, no, non è possibile, non ce la posso fare.
1: Sì, forse all'inizio sì.
0: Infatti, ma
1: poi, però, quando gli ho fatto vedere il quaderno, gli ho raccontato qual era la mia idea, è rimasta entusiasta.
0: Perché lo spiego io, perché in quel momento lì non aveva nulla da fare. Sta scherzando, è vero, ha fatto così.
1: Non è andata proprio così.
0: Sì, vabbè.
1: E quindi è rimasta entusiasta e poi ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette: bene, va bene, a scrivere sì, ci piace a tutte e due, il sogno è bello, lo condividiamo, ma poi i disegni, visto che è un libro per bambini, chi li fa?
0: Ci vuole una che sappia.
1: E allora, i disegni come li facciamo noi? Benino.
0: È arrivata la terza.
1: E allora abbiamo fatto un toc toc anche.
0: Ah, un'altra. Sì.
1: Certo, siamo un trittico, hai detto tu.
0: Il trittico, è vero, il trittico.
1: Siamo andati a bussare alla porta di casa dell'Alessandra che: oh!
0: Oh, ciao, che fate? Sì, posso immaginare anche quell'azione lì.
1: Quando ci ha visto, insomma, anche lei all'inizio ha detto: ma cosa ci fate qui? Poi quando le abbiamo detto: guarda, abbiamo in mente di dare nuova vita a questa storia che ho scritto da bambina, ma i disegni noi siamo negate, inutile dirlo, ci serve la tua mano. E quindi anche lei aveva un sogno, come noi, quello di disegnare un libro per bambini, e quindi abbiamo unito i nostri tre sogni per fare il nostro primo Dante, la notte delle favole.
0: Oh, ma Dante, chi è?
1: Allora, abbiamo scelto Dante, che è un nostro protagonista, un pupazzo asinello.
0: Oh, è un asino?
1: È un asino, sì, sì.
0: Ora capisco, comincio a capire l'unione, dai.
1: Perché volevamo un po' sfatare il mito del somaro, perché anche quando andiamo nelle scuole i bambini diciamo: ma lo sapete voi che cos'è un somaro? È una cosa bella, una cosa brutta? E i bimbi: no, è brutto. Giusto, perché, invece no.
0: Perché negli anni l'hanno disegnato: sei un somaro! Ma non è così.
1: È passato questo messaggio, però di fatto non è così, perché l'asino è un animale estremamente intelligente e riflessivo. È cauto, ma anche coraggioso, e al di là di quello che si può sembrare, per cui abbiamo scelto proprio un asino come protagonista, ma un pupazzo, come era anche nella mia storia originaria, che fa un viaggio, e da qui il nome Dante, che non è scelto a caso, richiama Dante Alighieri, anche della nostra Lunigiana, e perché volevamo che avesse appunto un nome intelligente e importante. E quindi il nostro personaggio Dante fa un viaggio analogo a quello di Dante Alighieri attraverso delle storie, e lì, in un percorso di crescita, acquista un'anima. Poi non so se andiamo tanto oltre, sveliamo proprio tutto della storia.
0: No, anche perché poi non imbolliamo a chi deve andare.
1: Ma questo è solo l'inizio del viaggio del nostro Dante, perché poi ci sarà Dante missione spaziale, e lì potete ben capire dov'è che sarà l'ambientazione, e poi Dante il mistero del tempo, con un pochino di salto nel passato.
0: Io mi fermerei, perché
1: sì.
0: Poi è finito di muoverti.
1: Finito
0: di muoverti. Perché sei agitata, hai fatto tutto.
1: Sì.
0: Ora si è lasciata andare.
1: Sì.
0: Continuando, Express Yourself, poi torneremo a conoscere le nostre amiche. Dante, ci piace, Dante, noi ci piace. Joe Panther, Express Yourself, 1977. And get up off your seat. Come on, get up off of that thing, baby.

0: il percorso, quello bello, quello che piace a noi, perché dobbiamo noi questo Dante, noi dobbiamo, capisci che dobbiamo conoscerlo fino in fondo, perché non abbiamo tanto tempo, allora andiamo a conoscere. Allora, abbiamo avuto la prima scrittrice percussionista in Italia, che se batteva, non so se si è sentito qualcosa, è lo stesso. Allora, ora abbiamo chi soprattutto? Chi abbiamo? Chi?
1: Allora, io sono Giulia Biasoli.
0: Come?
1: Quindi l'altra scrittrice.
0: Giulia.
1: Oh, sì.
0: C'è un brano di Pooh. Giulia si sposa, ha già la casa. Bellissimo, va bene.
1: Bello.
0: Allora, tu cosa all'interno di questo progetto, cosa stai distruggendo? Cioè, nel senso buono, cosa stai facendo? Com'è il tuo compito, ecco, insomma.
1: Allora, io e Miriam scriviamo insieme i nostri testi, diciamo, e il mio compito è infiocchettare. Forse Miriam mi dà, ecco, una base scritta, mm-hmm, con le sue idee, e a me piace arricchirle, romanzarle.
0: Hai detto nulla.
1: A me, ad esempio, piace anche scrivere poesie, quindi, cioè, riesco magari un pochino a trovare anche la forma più poetica, tra virgolette, per esprimersi nei confronti dei bambini. Spero di riuscirci, almeno.
0: Forse dirò una stupidaggine. Alla fin fine sei una sceneggiatrice, volendo, perché qualcuno ti dà una base e tu realizzi tutto quanto.
1: Sì, diciamo così. E niente, ci tenevo a dire che cosa facciamo, cosa vorremmo fare noi tre, e probabilmente ci stiamo riuscendo. Vorremmo dare dei messaggi ai bambini che leggono. Mm-hmm. Ad esempio, nel primo libro, Dante e la notte delle favole, Dante viaggia attraverso tre favole, che sono Cappuccetto Rosso, Alice nel Paese delle Meraviglie e Hansel e Gretel. In tutte queste storie incontra naturalmente i personaggi cattivi.
0: Ci sta.
1: Ci sta. Così come anche nella vita incontriamo, no, dei personaggi cattivi.
0: Troppi.
1: E però il nostro Dante riesce a vedere il loro lato buono, cioè a capire questi personaggi e a tirar fuori da loro, diciamo, il lato buono, sì, mi ripeto. Però è così. Ad esempio, il lupo, si capisce che non è un lupo cattivo perché voleva mangiare la nonna o Cappuccetto, ma semplicemente si era introdotto in casa perché, in casa della nonna, perché aveva voglia di mangiare focaccia. Era semplicemente goloso di focaccia.
0: E poi mi fanno incazzare, cioè mi fanno incazzare. Sì. Che ha fatto sto lupo? Perché in bocca al lupo, crepi il lupo, cioè...
1: Ma
0: il lupo è come l'orso che mangia caccia per mangiare, punto. Non è che siamo stati noi che abbiamo deciso che il lupo deve essere comunque a prescindere cattivo.
1: Esatto.
0: Ma non lo è.
1: Non lo è. E Dante questo lo ha capito. E ora non voglio proprio spoilerare libro.
0: Noi
1: però,
0: diciamo tutto, poi dopo.
1: È la stessa cosa avverrà con la strega cattiva di Hansel e Gretel, che cattiva non è, e con la regina cattiva di Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Fatto un purpurì.
1: Quindi il nostro Dante ha questa capacità di riscoprire il cuore anche nelle persone, appunto, che all'apparenza sembrano più cattive. Nel secondo libro, invece, il messaggio è quello che con la forza dell'amicizia si può far riscoprire la luce nelle persone che hanno perso questa luce. Nel caso della nostra storia di Dante, lui viaggia attraverso lo spazio, incontra delle lune che ruotano attorno al pianeta Urano. Queste lune hanno perso il loro colore, quindi la loro brillantezza, e Dante riesce a fargli ritrovare questo colore. Anche qui non voglio spoilerare troppo, però ecco, il tema è questo: la riscoperta della luce all'interno degli altri. E nell'ultimo libro invece, l'ultimo fino ad oggi ovviamente, perché ce ne saranno altri, Dante viaggia nel tempo, nell'antico Egitto, dove sono scomparse le clessidre. E viene qui affrontato il tema del tempo, il tempo che spesso non valorizziamo e al quale non attribuiamo sufficiente importanza. Dante qui invece riesce a ritrovare questo valore del tempo, però non vi dirò né come né che cosa succede.
0: Perché, e meno male, perché... racconta tutto lei. Allora, fai una cosa, tu hai terminato, giusto?
1: Sì.
0: Dai direttamente
1: le cuffie
0: a Alessandro. Mettiamo il brano perché siamo stretti di tempo. Ecco, oh, lei non era percussionista. ci vorrebbe la telecamera, ma vabbè. Allora, tu invece all'interno, anzi, nome e cognome.
2: Sono Alessandra Barli.
0: Oh, con la I?
2: Barli.
0: Con la
2: sì,
0: L?
2: Sì, sì, RLI. Okay. Sì, uno sciogli lingua il mio cognome.
0: Allora, tu all'interno di questo progetto per bambini, bello, mi piace. Raga, ve lo devo dire, se non lo so, io sono sincero e diretto, non vi chiamavo.
2: Grazie mille.
0: A Dolce Alice Live, perché a sottoscritto avete dato emozioni lassù e di conseguenza, come ho detto prima all'inizio, all'interno di Dolce Alice Live arrivano persone cui hanno in qualche modo voglia di dare emozioni agli altri, poi quando si tratta di bambini, punto.
2: Punto, esatto.
0: Bene, parla.
2: Allora, io sono l'illustratrice di questo trittico.
0: La pittrice.
2: Io sono la pittrice, e quindi cerco di dare insomma forma alle parole che scrivono Miriam e Giulia.
0: Che poi una scrive male, l'altra non si capisce dove può andare. Ma posso immaginare? No, non è vero. Ho visto il libro, è fantastico. I libri sono fantastici.
2: E quindi cerchiamo di ci integriamo. Tante volte il disegno va a sottolineare, tante volte va a dire un qualcosa che non è scritto, lascia l'immaginazione, però lascia spazio all'immaginazione, e col fatto che lavoriamo ci divertiamo. Più che lavorare, ci divertiamo insieme. Loro scrivono e a me arriva diretto il messaggio, quello che è scritto o quello che vogliono dire senza averlo scritto.
0: E poi non è neanche facile scrivere quello che si vuol dire.
2: Esatto, poi specialmente per i bimbi, insomma, fanno un gran lavoro questi due qua.
0: No, anche perché poi, sai, se vuoi raggiungere l'adulto, un uomo no, perché ha due neuroni, vabbè. Ma per

0: è talmente furbo, talmente sadico, tante volte dico sadico il bambino, perché ti... Perché è buono?
1: Esatto, esatto. Ma guarda, girando le scuole con il nostro progetto, perché non l'abbiamo ancora detto, ma basato su questi libri è nato un progetto da noi ideato che si chiama Dante va a scuola, basato appunto sui primi tre libri, perché poi ce ne saranno altri due. E quindi girando le scuole abbiamo visto delle cose meravigliose, i bimbi recepiscono...
0: Tutto.
1: Sì. E abbiamo pensato appunto di avviare questo progetto proprio per avvicinare un po' i bimbi alla lettura, alla scrittura e alla creatività in generale, no? Diciamo. E quindi abbiamo iniziato a girare le scuole della nostra zona e, leggendo un po' degli estratti, no? dei nostri libri. E ci siamo rivolti principalmente alle elementari, quindi è un progetto per i bimbi delle elementari. Ci tengo a precisare che è gratuito, quindi non chiediamo nulla per fare questo progetto. E quindi, dopo aver letto un po' del primo, un po' del secondo oppure del terzo, abbiamo chiesto ai bimbi, con anche l'aiuto ovviamente delle insegnanti, di fare due laboratori. Un laboratorio di disegno per tutti i bimbi dalla prima alla quinta, e abbiamo chiesto proprio a questi bimbi, esatto, i disegni che stai vedendo, di immaginarsi dove sarà ambientato il prossimo libro di Dante. E chi indovina vede, come stai vedendo tu, il libro pubblicato, esatto, sul libro di cui hanno indovinato il tema.
0: E questo, e sull'altro c'è l'Egitto,
1: esatto.
0: Che è bellissimo.
1: E questo è il primo laboratorio. Il secondo laboratorio invece per i bimbi un pochino più grandi, dalla terza alla quinta, abbiamo chiesto loro di riscrivere il finale del nostro primo libro, perché è diviso in parti il primo. E abbiamo fatto un piccolo concorso e abbiamo premiato i bimbi, insomma, la storia più bella, ma abbiamo fatto anche delle menzioni particolari e ci siamo divertite tanto noi, ma si sono divertiti tanto anche loro, hanno partecipato tanti bimbi quest'anno, è già il secondo anno che, insomma, che va avanti questo progetto e andrà avanti ancora per altri due anni.
0: Ti faccio una domanda tecnica, perché poi il tempo stringe.
1: Certo.
0: Perché i colori pastello?
1: Perché, allora, innanzitutto piacciono principalmente a noi e quindi dovevamo anche essere d'accordo, giustamente, no? Non solo per il testo ma anche per i disegni, quindi. E poi perché sono colori che per i bimbi, insomma, il color pastello è un colore rilassante. È vero che ci sono anche tanti libri che usano colori accesi, non è sbagliato, sono due tecniche diverse. Noi semplicemente ci siamo buttate sui colori pastello, cioè chi usa colori più accesi.
0: Il colore pastello dà tranquillità,
1: dà tranquillità, esatto.
0: Per quello.
1: Poi, vedendo anche i disegni che hanno fatto i bimbi, usano maggiormente i pastelli rispetto a, che so, i pennarelli oppure gli evidenziatori, no? Per dire.
0: Perché
1: quindi
0: gli danno più emozione,
1: sì,
0: i pastelli.
1: Sì, sì, lo sfumato.
0: Poi fanno così col dito.
1: Esatto, esatto.
0: Fantastico. Bene, è stata una bella chiacchierata.
1: Grazie.
0: Abbiamo chiacchierato 30 minuti, guarda, vedi il tempo lì, 30 minuti, bellissimo, stupendo, bellissimo. Poi tanto ai prossimi libri mi rivolgo tutte e tre, perché è giusto, perché lo deve, perché i bambini, bambini, punto, stop, è la cosa più bella del mondo. Un ringraziamento a Miriam, a Giulia e a Alessandra. Se ce la fate con la vostra veneranda età a venire tutte e tre qua?
1: Non lo so, dobbiamo un attimo.
0: Oh, grazie di cuore, veramente.
1: Continuiamo a
0: botte da tutte le parti. L'intervista a botte.
1: Ma nessuno è stato maltrattato. Ecco.
0: Assolutamente no. Vi ringrazio di essere stati con noi.
2: Grazie a te.
0: Fate le brave, mi raccomando.
2: Sempre.
0: Sempre, magari anche no. Ciao.
3: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: cosa mi preoccupa. Che c'è, Braia? Cosa vuoi? Ah, sono ancora lì. Che vogliono quelle tre lì? Sto scherzando, caro. Apri il microfono, vai. Che ci siamo dimenticati?
1: Ci siamo dimenticati di dire una cosa molto importante. Che ah. Che se per caso qualcuno volesse comprare i nostri libri, dove li trova?
0: No, questo è un errore mio.
1: Non ci abbiamo messo. Dunque, potete trovarli sul sito della nostra casa editrice GD Edizioni online, oppure chiedere alla vostra libreria di fiducia.
0: Tutto qua?
1: Tutto qua, basta.
0: Mi ha rotto le scatole.
1: Certo, per 30 secondi.
0: È bellissimo. Questa Brian, mettila negli annali, questa che è intervista tra percussionisti e cose varie.
1: C'è di
0: tutto. È stato bellissimo. Sì, amore, dimmi. Ma guarda, falla pure.
1: Ci vengono in mente le cose aratte oggi. Non abbiamo detto che se per caso voleste seguire le avventure di Dante, no? Quindi vedere proprio fisicamente.
0: Ti fermo un attimo, ma se non lo dite voi, io come mi fa, capisci? Come posso sapere?
1: Hai ragione. Seguiteci sui nostri social, sui nostri canali social, su Facebook, all'indirizzo Dante Amico Pupazzo, e stessa cosa su Instagram, però scritto tutto attaccato, Dante Amico Pupazzo.
0: Abbiamo detto tutto?
1: Forse.
0: C'è qualcosa?
1: Abbiamo detto tutto?
2: L'accendiamo.
1: Via.
0: Brian, grazie. Brian, ve le sbatti fuori. Ciao!

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Un bacio.
3: Ah, grazie Ale.

0: una delle canzoni più lunghe in assoluto della dance. Ma veramente, guarda, 8 minuti e 30. Cosa fuori dal normale, eh? E c'era un altro brano che veramente non mi ricordo il titolo, ma non me lo ricordo veramente il titolo. 15 minuti, era bellissima. Allora, grazie.
1: No, che se posso dire una cosa, c'era un altro brano molto lungo, penso che sia di Eros Ramazzotti, e musica è 11 minuti e rotti.
0: Vabbè, Ramazzotti fa schifo, voglio dire, che chi se ne frega se Ramazzotti fa un pezzo dance, 15 minuti e fuori dal
1: normale. Per la cronaca, così tanto
0: per, capito?
1: Tanto per dire qualcosa, cretinata al microfono, ok?
0: Sì,
1: va bene?
0: Sì. Allora, allora senti un po', Patrizia, insomma, la salsa tira fuori il meglio dagli artisti sempre e comunque, gli fa dire quello che vuole, giustamente, se no non sarebbe in Dolce Alice Live. Allora, abbiamo qualcosa notizuole? Ti ha mandato qualcosa, perché ha detto vado via, perché devo spedire qualcosa, vado via.
1: A proposito di spedizione, guarda, casca a fagiolo.
0: Immaginavo.
1: Questa notizia.
0: Sì.
1: Tu conoscerai sicuramente Temu, Shein, queste
0: Alibaba.
1: Sì. Un ragazzo ha ordinato una scacchiera su Temu e insieme alla scacchiera gli è arrivato uno scorpione di 6 cm.
0: Oh, vivo. Perché ha compreso? Perché era compreso? Ma lui ha letto male, c'ha scritto
2: invece di fare scaccomatto mette lo scorpione.
1: Il ragazzo lo scorpione è stato vado. Molto fortunato, perché non è stato punto, ma lui ha aperto lo scatolo, ha tirato fuori la scacchiera e poi ha appoggiato il cartone a terra, uh-huh, vicino ai piedi, vicino alla sedia.
0: Sì.
1: Poi si è visto qualcosa che si muoveva a terra e sì, ha capito dopo qualche secondo che si trattava di uno scorpione, mm-hmm, e ha preso quello che aveva tra le mani e l'ha schiacciato, e poi ha subito fatto una denuncia, una reclamazione. Comunque il pacco era chiuso, non era
0: direttamente
1: dalla Cina.
0: Si stavano facendo alla griglia gli scorpioni, che quelli li mangiano, no?
1: Mangiano, sì.
0: E allora è andato uno dentro,
1: lui è scappato, dice, prima di finire alla griglia sono sulla brace
2: e vado in Europa.
0: Ecco, faccio una cosa, mi faccio schiacciare in Europa, che forse è meglio. È un amico, perché abita vicino a Dolce Alice Live, proprio come abitazione, come domicilio. Don't cry tonight per Savage, ogni tanto lo incontro, ogni tanto facciamo colazione insieme in quel
2: Roberto,
0: quindi Roberto Zanetti, lo salutiamo, ogni tanto lo incontro e mi dice, senti, faccio da pirla, ma fai sempre la radio? sì

0: Central Line 1983 per quanto riguarda la musica di Dolce Ricciolaio. Allora, ci siete? Facile da pirla?
1: Sì, ci siamo. Aspettiamo che ci chiami sempre, noi siamo presenti.
0: Sì, sì, sì. Allora, io opterei, se voi siete d'accordo chiaramente, perché sarebbe...
1: Abbiamo altra scelta?
0: Assolutamente no. Assolutamente no. Bene, detto che no, io pensavo di mandare il Vintage Italy. Che ne pensate voi di questa cosa?
2: Certo che sì, io
0: non so cosa ha combinato il ragazzaccio, perché questa settimana ha realizzato tutto quanto lui. Non so che brano sia, come, dove, soprattutto quando.
2: Vai Brian, che sei grande.
0: Allora sì. Brianone, smettila. Mamma mia, quei siti porno veramente.
1: Ma guarda,
2: il padre ti
1: ha insegnato.
2: Dimmi
1: una
2: tanto.
1: Cosa, ma cosa ti è successo ai capelli?
0: Chi, io?
1: Sì, tu.
2: È scoppiata la caldaia.
1: Perché?
0: Lascia fare, tolgo cuffie, metto cuffie, faccio un casino. E poi sono
1: non
0: lunghi.
1: Non ti si può guardare.
0: Sono lunghi a quel punto lì.
1: Non vado. Ti si può guardare.
0: È vero, già sono brutto così. Più metti anche il. Brian,
2: no,
0: per
2: tu
0: favore.
2: Non lo sai, Patrizia, lui li tiene così lunghi.
0: Brian, sveglia Brian, il Vintage.
1: Che sta facendo? Che sta facendo?
0: Ma non lo so, ma io.
2: Porta i capelli lunghi, Max. Quando vado dal carcere li utilizzi.
0: È arrivato.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Le persone inutili non sono mai inutili, sono nascoste, sono lì, ma hanno un cuore più grande di tanti altri che sono e vogliono fare i bulletti per mettersi in evidenza nella nostra cara e bella società. Un saluto a Paolo Vallesi, che è stato con noi ospite chiaramente a Dolce Alice Live. Noi gli vogliamo bene, poi io che sono toscano ve l'adoro, no? Che dici? Difendo
1: ci associamo anche noi.
0: Certo,
1: a Paolo Vallesi.
0: Ma certamente, chi è che non vuol bene a Paolo Vallesi? Bonnie Tyler a Dolce Alice Live.

0: Bonnie Tyler, gli anni 80, lei era eccezionale, era una ragazzina piccolina, fantastica.
1: Bonnie Tyler,
0: piena di vita, eccetera, eccetera. Allora, senti, Patti LaBelle, magari piacerebbe avere la voce di Patti LaBelle, però non c'è.
2: No, mi tengo la mia di voce.
0: Anzi, non è neanche l'altezza. Allora, di.
2: Ma io mi tengo la mia abbastanza pure.
0: Sì. Allora, hai la notizola?
2: Sì, sì.
0: Vai.
2: Pirla.
0: Sì, vabbè.
2: Sì, Pirla, sì, ce l'ho. Allora, oggigiorno la maggior parte delle persone ci affidiamo a ChatGPT, sì?
0: E cioè?
2: Però è molto pericoloso perché si può perdere anche il proprio lavoro.
0: Quindi?
2: È successo ad una persona, precisamente è successo a Robert Moreno, che è un ex commissario tecnico della Spagna.
0: Ah sì, mi ricordo.
2: Lui
0: Moreno, ricordo,
2: è stato, sì, era sì. Il vice di Luis, di Enriquez, mi sembra. Di...
0: Vai.
2: Comunque,
0: sì.
2: Ti stavo dicendo, lui è stato chiamato da un club russo per allenare una squadra che era ultima in classifica.
0: Sì.
2: E lui sembra che si sia affidato a ChatGPT per fare la formazione, per il mercato, per le sostituzioni, per l'itinerario.
0: Tutto.
1: E hanno perso tutte le partite alla fine.
2: Sì.
1: hanno perso tutte le partite.
2: Ha fatto comprare un ragazzo da classe 88.
0: Un ragazzo per il calcio è già vecchio, comunque vai.
2: Sì, ma comunque 10 presenze. Zero gol.
1: Ecco,
2: 7 partite, 1 punto.
0: Bene.
2: Morale della favola, vai a casa.
0: Certo, si va a casa direttamente, si va a casa direttamente. Allora, detto questo, non è possibile. Vi volete presentare quando entrate dentro?
2: Ma chi è arrivato? Lui è arrivato?
0: È arrivato il mostro di Loch Ness, guarda, talmente brutto col naso lungo.
3: Cosa ha fatto la Fiorentina?
2: Non è vero.
0: No, guarda, è una cosa bella. Siete pronti? Perché se siete pronti io vi... andate così, vi togliete dai Maroc Glacé, vi togliete. Siete pronti? Sicuro? C'hanno anche la sigla, mamma!
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio. Eyes Without a Face, Billy Idol.

La canzone Eyes Without a Face di Billy Idol nasce dal fascino dell'artista per i titoli dei film horror e in particolare del film francese del 1960 Occhi senza volto. La canzone è stata scritta da Billy Idol e dal suo chitarrista Steve Stevens e il titolo è un chiaro riferimento al film. Il testo della canzone riflette infatti sulla tristezza e sulla frustrazione per una relazione che ha perso la sua magia, chiedendosi come ritrovare l'amore perduto. Eyes Without a Face. Per noi oggi c'è Billy Idol.

0: Classici alla radio, una finestra aperta sul mondo.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Ma io vorrei sapere perché fugge. Io non riesco a capirla questa cosa. Io lo caccio, eh. Oh, io lo caccio, lo caccio. Change, The Very Best of Change, un brano bellissimo all time, che naturalmente... che c'è? Vabbè, dai.

0: Change on Time a Dolce Alice Live. Ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine.
1: Ho detto sei stato velocissimo, non si è capito nulla di quello che ho detto.
2: Si è capito.
0: Allora, perché non sono più abituato allora a fare Dolce Alice Live. Allora, detto questo, volevo dare una notizuola che Dolce Alice Live sarà in esterna quest'estate. Abbiamo già due date che sono dalla parte opposta. Cioè, abbiamo una data a Bolzano, bellissimo, posto meraviglioso, dove faremo, dove registreremo Dolce Alice Live. Ci sarà un concerto delle artiste del Dolce Alice Live, etichetta discografica, e una saremo in quel di Siracusa. Allora, immaginatevi voi, Bolzano e Siracusa. Ora, io spero
2: agli estremi dell'Italia.
0: Io devo parlare con l'agenzia, no? Con Gio Bertè, che lo salutiamo, che ha preso in mano la nostra trasmissione e ci sta vendendo. Però Gio, mi raccomando, non è che il venerdì siamo a Bolzano e il sabato a Siracusa, sarebbe una cosa improponibile, no? Ora vedrai che mi risponde: Max, non capisci una pirla, sei un pirla, mi dirà sicuramente così. Allora, hai una notiziola volante invece di sbadigliare? Che
2: ma io volevo ricollegarmi
0: al
2: discorso di prima, quando Lori si è scappato via, ma quando viene là
0: a
2: fare quell'intervento di 10 minuti, ma si siede oppure sta lì in piedi?
0: No, sta in piedi, non si toglie neanche il cappotto. True Summer, una all'interno delle Banana Lama.

0: rendezvous. Il rendezvous sarebbe proprio praticamente, facciamo un rendezvous, cioè capito, una riunione, no? E di solito si diceva quando dovevi incontrare qualcuno. Bella rendezvous, io la morona. Veramente. Però Brian, di tutti i brani francesi.
1: Allora, guarda, io parlo il francese pure. Rendezvous è un incontro, quando tu ti devi incontrare con qualcuno. Però
0: che t'ho detto?
1: Quando c'è un incontro con il partner o la partner, sì, si dice tête à tête.
0: Le tette lasciale stare, le vediamo dopo.
1: Dice tête à tête.
0: Sì, tête à tête vuol dire faccia a faccia, no? Vuol dire da soli. Ma un rendezvous.
1: Testa a testa. Ma io, non faccia
0: sì,
1: a faccia.
0: A testa di minchia. Allora, per favore, hai la notizzola, così almeno mettiamo un brano, poi arrivano i saluti.
1: Guarda, la stavo cercando adesso, perché quella Alessandra, quella che mi ha mandato Alessandra, sono finite e ne stavo cercando una.
0: Perché non ho voglia di fare una pipa.
1: Ne ho trovata sì, che a te non può succedere mai. Una persona a Como è stata sanzionata, multata, perché aveva i capelli troppo in ordine.
0: Anche vabbè, non come il sottoscritto in questo momento. una schifezza veramente a provvedere.
1: No, ti multano se esci così. Ti restano direttamente.
2: No, è che lui sta facendo il provino per fare la nuova edizione di Sandokan.
0: Mi faranno San Maial. Allora, detto questo, All and John Oates, a dolce di celare.

0: E questo è il brano più conosciuto, no? Di Terry Hall and Joe Oates, però hanno fatto degli album meravigliosi, ma quanto sono stati bravi, hanno fatto delle cose bellissime. Allora, Patty, ci sei?
1: Dica. Dica.
0: Mi senti?
1: Sì, ti sento.
0: Sicura? Io non vi sento più, com'è?
1: Sì, io ti sento benissimo.
0: No, non mi sento. Sto a scherzare.
1: No, ma può essere che non ci senti, ma non perché non funziona qua, ma perché sei sordo tu.
0: Sì, sicuramente, guarda. Hanno già bussato alla porta due volte. Ma che urli? Vabbè, allora, giù dalla piazza. Allora, finisce Dolce Alice Live, un'altra bella puntata. È stato bello. Mi sembra naturalmente.
2: Già abbiamo finito.
0: Quando le cose sono fatte bene, diventano fluide.
1: Il tempo vola.
0: Ma quanta strana.
2: Basta che non fai vola l'ape Maya.
0: Sì. Allora, un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Grazie, ragazzo. Sì, soldi non ne ho. Che.
2: Pagami.
0: Deve fare il regalino. Passa più tardi, dai. Allora, che sempre. E io pago. Toto diceva.
2: Io pago.
0: Un ringraziamento alla Sassa che è in redazione, sta a dormire, tutto spento. Che devo fare? Allora, ok, perfetto. Poi un ringraziamento a Loris Marchi che fugge.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè, appuntamento tra 7 giorni.

torna ancora quest'estate insieme a te. Oggi parliamo dell'incubo collettivo più atteso dell'anno, le vacanze estive. Quel magico momento in cui milioni di italiani decidono di partire esattamente nello stesso identico secondo, trasformando l'autostrada in un mega parcheggio a cielo aperto sotto i 40 gradi.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di entrare nella nostra community, di scaricare l'app, di metterci il cuoricino.

0: Esodo e contro esodo, le cronache di un'estate disperata, la puntata di oggi. Analizzeremo i professionisti del barbecue in corsia d'emergenza e i geni dei bagagli millimetrici.
1: Stessa spiaggia, stesso mare.
0: Scaldate il climatizzatore, iniziamo a sudare con un super tormentone. Baby K, voglio ballare con te.

Il primo dramma si consuma di notte nei garage per caricare la macchina, una sfida che farebbe impallidire i campioni di Tetris. I mariti che tentano di far entrare, sfidando le leggi della fisica, tra i sedili le valigie rigide, il passeggino, la borsa frigo, l'ombrellone e la cuccia per il cane. Tutto per una settimana a Rimini. Potremmo chiamarla la fisica quantistica del bagagliaio, ma c'è sempre il problema finale. Quando pensi di aver finito, arriva la moglie, con la pianta di ficus da salvare. Che fai? Non te la porti? La pianta in vacanza?

Avete caricato la macchina? Vi aspetto all'autogrill. Scriveteci dall'autogrill. Eh sì, perché nel viaggio dell'esodo c'è anche lo stress da autogrill.

Ermanno da Bologna ci scrive dall'autogrill: sono bloccato da un'ora, ho fatto 30 minuti di fila per un camogli e non trovo più la macchina perché sono tutte grigie. Ma lo sapevi che l'autogrill non era un punto di ristoro, era un'arena di Hunger Games? Compra una cartolina, un biglietto della lotteria, un vassoio di rustichetti, inizia a camminare sperando che il tuo telecomando apra qualche auto. Siete partiti col bollino nero o col bollino verde? Il gioco

0: state ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
1: E quando la protezione civile dice bollino nero, non partite, l'italiano medio cosa fa? Fantastico, una sfida, partiamo tutti. Alle 6 del mattino tutti lì al casello a guardarsi in cagnesco da un finestrino all'altro, come se stesse per scattare il Gran Premio di Monza.

Beh, esattamente come Pedro, Maracaibo è una traccia immancabile nelle autoradio durante le code in autostrada. Sarà per via di quell'effetto ipnotico del ritornello.

Maracaibo 1981, Lu Colombo. Questo perché con la macchina voi state andando tutti quanti al vostro paese.

Bronzatissima. 1963, quello era il tormentone di quell'anno. Mi chiedo come fai. Edoardo Vianello, questa è la versione di Brusco. Restare dove stai. 1963, gli anni del boom economico, tutti in 500, in 600, l'inaugurazione dell'autostrada del sole. Vita, uffa, trovolare e salvar la gente in fila che litiga, la folla si ribella, poi se prendo la palla. Niente. Poi ci sono quelle che non prendono l'autostrada ma i percorsi alternativi perché mio cugino ha suggerito la scorciatoia, vero Romina? Sale, tira la pelle, la rende se... Romina è bloccata in una mulattiera in mezzo alle capre dell'Appennino. La tua dolcezza, ora... A mio cugino. Basta, non ti do più retta. Ricorda al marito, lasciate perdere i cugini, accendete il GPS. Per ore al sole senza alzare.

buon viaggio. L'incanto sarà godersi un po' la strada. Non importa la meta, il bollino nero, le ore di coda. L'importante è muoversi con qualcuno, condividere un viaggio. Abbandonare la zona di comfort. Fai le valigie e chiudi casa. Ma con la temperatura giusta in macchina, perché se la mettete a 16 gradi, stile Siberia, qualcuno prende la cervicale.

The Colors, pronto, come va? E poi finalmente si arriva in spiaggia e si cerca parcheggio. C'è poi chi vuole risparmiare quei 15 euro, lo stabilimento costa troppo, e lascia la macchina con le quattro frecce sulla scogliera, vero Pippo? Pippo, attento che la macchina o te la porta via l'alta marea o il carro attrezzi del comune di Gallipoli. Uomo avvisato, mezzo salvato. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi in questo esodo e controesodo estivo radiofonico. Zucchero. Ma Pippo, che cosa fai?

In auto funziona anche come perfetto sfogo liberatorio contro gli automobilisti che ti tagliano la strada, che sbagliano la rotonda, che non usano le frecce. Quindi Pippo, paga quei 15 euro del parcheggio a Gallipoli. Se no ti tocca tornare in treno, eh.

Pensa, aver fatto 12 ore di viaggio per arrivare a Gallipoli in macchina, con le famose 3 ore ferme a Rimini e Riccione. E poi la macchina te la porta via il carro attrezzi, Pippo, dai, non si fa. Eh sì, perché dopo il nodo di Bologna, il primo stop, è il nodo di Rimini. Rimini e Riccione, dove le file sono lunghissime, come dicono The Giornalisti e Tommaso Paradiso, tutti a Riccione.

0: Le navi salpano, le spiagge bruciano. Riccione dei giornalisti.
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: E poi quando torni al paese, che non te la fai una tarantella?

Un pezzo ipnotico. Passionalità nel testo e la percussione tradizionale. Cece Barretta. Laura dice: dove l'hai trovato? L'ho trovato. Questo brano si lega molto bene alla foto iconica del passaggio in autostrada tra la Basilicata e la Calabria. Un po' come la foto a Roncisvalle del cartello Santiago 790 km. In un te pozza mare, Cece Barretta. Stiamo tornando, ormai l'esodo è il contro l'esodo. Se l'andata è tragica e ritorno è un film horror. Tra poco ne parliamo.

me mi piace. La malinconia totale di chi ha la sabbia nelle scarpe, la pelle che si spella come una lucertola, il giorno dopo ti aspetta il capo ufficio. I bambini che viaggiano in silenzio piangendo dietro il guidatore.

È iniziato il controesodo, siete tutti fermi e finisce la benzina o la batteria del vostro SUV. Cosa fate? Semplice, non aprite il cofano guardando il motore con aria intelligente, tanto non siete meccanici e non risolverete nulla. Non camminate nella corsia d'emergenza, è pericoloso. Sdraiatevi sul sedile, accendete le quattro frecce, come dice Pippo, prendete la borsa frigo, iniziate a mangiare la parmigiana di melanzane che vostra madre vi ha fatto la mattina. Almeno morirete con lo stomaco pieno prima dell'arrivo del carro attrezzi. Toda gioia, toda bellezza.

In quest'ora di Viaggiando abbiamo trattato esodo e controesodo. Siamo partiti con Abbronzatissima, in coda con il bollino nero per combattere il caldo, cantando Pedro e Maracaibo. Non c'era stanchezza, avevamo Pippo di Zucchero e Maschio di Annalisa a tenerci svegli. Poi un Pronto come va dei Colors, mentre eravamo sotto il sole di Riccione con dei giornalisti.

ma ogni viaggio prevede un ritorno. Il controesodo si accende di nostalgia con le tarantelle di Cece Barretta e la poesia del mio paese, della Bracale. Qualcosa per curare la malinconia del rientro, perché dopo tutto il segreto di ogni estate è godersi il viaggio. Quindi allacciate le cinture, godetevi le vacanze e cercate di non scannarvi per un metro quadrato di spiaggia. Il viaggio continua tutta l'estate, vi ricordo, con il meglio di Viaggiando.